0: ARTG Taxco.
1: De Guerrero Gigo o Guadanumu, Mutimanando Maguada Sendi, o Manangua, y Masastomi Madrigüeji, Soma Diriganatina Stango, Manatagini, o Natasini Mbago, Mosonago Masni, Qua, Duyaman de Gaki, pero Gitmami, Jumbanach, Nagutana, o Utana Dirigamingishonasta, Shambonatitana, Gitma, Gimadi. Mambaya nache, mashna botana di mashara da sendi, y mashna ditana di maña di mashara da be y achesida o imbo nandi, sta danuma minoga ma shabo shuago yahma, atayasa yahma minoga ma iguana, madrigo matajawiro con di mahma shamashara da sendi, y kangarat mananda maradada o manango inambi imarada. Shatas numa madrigutana mananda madriguiada sho diari ganatina stango sho kwetimbo sho natayahu na guerrero gi